Miton biarde, miton mirazde, miton agizede, utenaton fotografizete. Malaloia.

Sepania, di carivali me istero vulia. Piazza ne tocca nome, tocca nis, alefticosi zaieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

Ne ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia, mia milla.

Mitton bjarne, mitton birasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe kino.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

separaria, di canivali me istero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa cane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

Miton biarde, miton birazde, miton agizede, ute naton fotografizete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

ciao de ia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia si ammila.